0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale è chiusa in direzione di Bologna fino alle ore 6. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sempre scorrevole la circolazione sui nostri tratti. Sulla 10 Genova-Savona, per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, fino alle 6 è chiuso il tratto Arenzano-Varazze in direzione di Savona. E per lavori in galleria, sempre fino alle 6, è chiuso il tratto Savona-Alvisola in direzione di Genova. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona notata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di pavimentazione fino alle ore 6 sono chiusi verso Pescara i seguenti tratti: Forlì-Cesena Nord e Fermo-Pedaso. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, la circolazione è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale è chiusa in direzione Bologna. La riapertura è prevista per le ore 6 e in alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori di pavimentazione fino alle 6, chiuso il tratto Ronco-Scrivia Vignole Barbera verso Milano. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che la 1 per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale è chiusa in direzione di Bologna, la riapertura è prevista per le ore 6. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: word hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole sui nostri tratti, sulla 8 Milano-Varese Gallarate chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
1: RTL 102.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre scorrevole la circolazione sui nostri tratti. Ricordo che sulla diramazione per Ravenna, per lavori alle barriere di sicurezza, lo svincolo di Cotignola è chiuso in entrata verso la 14 fino alle ore 22 del 22 maggio. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Con questo è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

mostrato. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con pochissime turbative alla circolazione. L'unica segnalazione al momento la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code in uscita presso la stazione di Cassino. Mentre sulla A4 Milano-Brescia, sempre per il traffico in leggero aumento, si sono formate code a tratti tra Pero e Cormano per chi viaggia verso Brescia. Vi segnaliamo inoltre che sulla A8 Milano-Varese è in atto la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano in maniera continuativa fino al 24 giugno, con il consiglio in questo caso di utilizzare in entrata la stazione di Busto Arsizio. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio da Autostrade per l'Italia. Al momento queste sono le principali notizie.
0: RTL 102.5

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento su tutta la nostra rete, ma con pochissime turbative alla circolazione. L'unica segnalazione al momento la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo fermo in avaria si sono formate delle code in uscita presso la stazione di Cassino. Mentre sulla A4 Milano-Brescia, per il traffico in leggero aumento, si sono formate code a tratti tra Pero e Cormano per chi viaggia verso Brescia. Vi segnaliamo inoltre che sulla 8 Milano-Varese è in atto la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano in maniera continuativa fino al 24 giugno, con il consiglio in questo caso di utilizzare in entrata la stazione di Busto Arsizio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Al momento queste sono le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento su tutta la nostra rete, ma con pochissime turbative alla circolazione. La notizia principale è sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente si è resa necessaria la chiusura del bivio con la 22 Brennero-Modena per chi proviene da Milano. Spostiamoci in Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove per il traffico in aumento si sono formate delle code tra il bivio con la A7 Serravalle-Genova e Genova-Est per chi viaggia in direzione di Livorno. Ricordiamo inoltre che sulla 8 Milano-Varese è in atto la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano in maniera continuativa fino al 24 giugno, con il consiglio in questo caso di utilizzare in entrata la stazione di Busto Arsizio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Per l'Italia, situazione scorrevole nel complesso sono poche le eccezioni da segnalare. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove c'è traffico intenso tra Cormano e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Stessa situazione in A9 Lainate, Como-Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como per chi si dirige verso la Svizzera. Troviamo poi una coda per lavori in A8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Milano e tra Castronno e Cavaria ma in direzione opposta. Tal proposito vi ricordo che all'interno dei cantieri, soprattutto quando si transita su di una sola corsia, bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre

0: sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Concludiamo, in A14 Bologna-Taranto c'è un chilometro di coda per un incidente appena avvenuto tra Senigallia e Montemarciano per chi viaggia verso Ancona. L'Autostrada per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic. RTL 102.5. Ask yourself.

0: got something I want to talk about.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Situazione scorrevole, nel complesso sono poche le eccezioni da segnalare. Partiamo dalla 4 Milano Brescia, dove c'è traffico intenso tra Cormano e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Stessa situazione la troviamo in A9 Lainate Como Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como per chi si dirige verso la Svizzera. Troviamo poi una coda per lavori in A8 Milano Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Milano e tra Castronno e Cavaria, ma in direzione opposta. Tal proposito vi ricordo che all'interno dei cantieri, soprattutto quando si transita su di una sola corsia, bisogna prestare sempre la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. In chiusura vi raccomando di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Situazione scorrevole nel complesso, sono poche le eccezioni da segnalare. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove c'è traffico intenso tra Cormano e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Stessa situazione la troviamo in A9, lanate Como-Chiasso, tra Como-Monte Olimpino e Lago di Como per chi si dirige verso la Svizzera. Troviamo poi una coda di 2 km in A1 Milano-Napoli tra il bivio con la diramazione Capodichino-Ramo C e la 3 Napoli-Salerno per chi viaggia verso Napoli a causa di un incidente. Vi ricordo poi che all'interno dei cantieri, soprattutto quando si transita su di una sola corsia, bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. In chiusura vi raccomando di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. L'Autostrada per l'Italia è tutto, buon viaggio.

far male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta. LDL 102.5.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Familia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione scorrevole nel complesso, sono poche le eccezioni da segnalare. Partiamo da una coda di 3 km in A1 Milano-Napoli causata da un incidente avvenuto tra il bivio con la diramazione Capodichino e la 3 Napoli-Salerno per chi viaggia verso Napoli. Al momento il traffico scorre su di una sola corsia. Coda per lavori invece in A8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Varese e tra Castronno e Cavaria per chi va in direzione opposta. Vi ricordo che all'interno dei cantieri, soprattutto quando si transita su di una sola corsia come in questo caso, bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. In chiusura vi raccomando di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL 100.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione scorrevole nel complesso, sono poche le eccezioni da segnalare. Partiamo da una coda di 2 km in A1 Milano-Napoli a causa di un incidente ora risolto, avvenuto tra il bivio con la diramazione per Capodichino e la 3 Napoli-Salerno per chi viaggia verso Napoli. Coda per lavori invece in A8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Varese e tra Castrone e Cavaria per chi va in direzione opposta. Vi ricordo che all'interno dei cantieri, soprattutto quando si transita su di una sola corsia, bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. In chiusura vi raccomando di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti. Non mi resta che augurarvi un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Situazione piuttosto scorrevole nel complesso, sono poche le eccezioni che andiamo a segnalare. Partiamo da una coda di 2 km in A1 Milano-Napoli, causata da un incidente che è stato risolto, avvenuto tra il bivio con la diramazione Capodichino e l'autostrada A3 Napoli-Salerno per chi viaggia verso Napoli. C'è una coda per lavori invece in A8 Milano-Varese tra la diramazione per Gallarate Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Varese e tra Castrone e Cavaria per chi va in direzione opposta. Vi ricordo che all'interno dei cantieri, soprattutto quando si transita su di una sola corsia, bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. In chiusura vi raccomando di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione scorrevole nel complesso, ci sono poche eccezioni da segnalare. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove troviamo traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, così come in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. C'è una coda per lavori invece in A8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Varese e tra Castronno e Cavaria per chi va in direzione opposta. Vi ricordo che all'interno dei cantieri, soprattutto quando si transita su di una sola corsia, bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. In chiusura vi raccomando di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
0: RTL 102.5

vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Situazione ancora scorrevole nel complesso, ci sono però alcune eccezioni da segnalare. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Qui troviamo traffico intenso tra Cormano e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Stessa situazione in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta per chi va in direzione di Pozzuoli. Coda per lavori ancora presenti in 8 Milano Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria. Per chi viaggia verso Varese, lo stesso cantiere sta facendo coda anche in direzione opposta tra Castronno e Cavaria. Al momento si transita su una corsia. Vi ricordo che all'interno dei cantieri, soprattutto in questo caso dove c'è solo una corsia al traffico, bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona giornata e bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Situazione scorrevole. Su tutta la nostra rete ci sono ancora poche eccezioni da segnalare. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove c'è ancora traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, così come in tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. C'è ancora la coda per lavori in A8 Milano-Varese, quella che va tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Varese. Lo stesso cantiere genera coda anche in direzione opposta tra Castronno e Cavaria. Ricordo che all'interno dei cantieri e soprattutto quando si transita su di una sola corsia bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza sia nostra di chi viaggiamo e di chi lavora in autostrada. In chiusura vi raccomando di avere prudenza alla guida e di non utilizzare mai lo smartphone. L'Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisioni che non prenderemo.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico al momento è scorrevole sull'intera rete, non abbiamo segnalazioni. Vi ricordo che per lavori questa notte sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza per chi viaggia verso Brescia. Mentre sulla A7, Sera Valle-Genova, sempre dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra la 12 Genova-Livorno e la 10 Genova-Savona in direzione di Genova, mentre sulla A13 Bologna-Padova nella stessa fascia oraria, quindi 22-6, resta chiuso il tratto Villa Marzana-Rovigo Sud-Rovigo per chi viaggia verso Padova, così come il tratto tra Rovigo e Villa Marzana-Rovigo Sud verso Bologna. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e non utilizzare il cellulare. È tutto per il momento, vi auguro buon viaggio, buon proseguimento di ascolto e a più tardi su questa rete.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete. Partiamo con la notizia più importante che al momento interessa la 1 panoramica, dove è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano in direzione di Firenze. Il traffico inoltre è bloccato verso Bologna con code. Questo per un'auto in fiamme all'interno della galleria.

pizzeria Santa Lucia. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo poi sulla tangenziale di Napoli, dove per un incidente in cui è rimasta coinvolta una moto segnaliamo le code tra Capodimonte e Corso di Malta verso Capodichino, con il traffico che circola su due corsie. Vi ricordo in chiusura che per lavori questa notte sulla A4 Milano-Brescia resterà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza per chi viaggia verso Brescia. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto, a più tardi.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole su gran parte della rete. Partiamo però con la notizia più importante che interessa la 1 panoramica, dove è stato chiuso il tratto tra il Vivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è inoltre bloccato con code a partire da Barberino di Mugello, questo per un furgone in fiamme nella galleria Santa Lucia. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità, il numero gratuito 803111. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove segnaliamo le code per un incidente in cui è rimasta coinvolta una moto tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Il traffico circola su due corsie. Vi segnaliamo infine che per lavori questa notte sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza per chi viaggia verso Brescia. È tutto per il momento, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Partiamo con la notizia più importante che riguarda la 1 panoramica, dove è stato chiuso il tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di 3 km per un furgone in fiamme nella galleria Santa Lucia. Chi viaggia verso Firenze deve uscire obbligatoriamente a Barberino e rientrare in autostrada a Calenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo ora sulla tangenziale di Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda per un incidente in cui è rimasta coinvolta una moto. Siamo tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Il traffico circola su 2 corsie. Andiamo infine sulla 8 Milano-Varese, dove ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese per un'auto in fiamme. Il traffico circola su 2 corsie. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e non utilizzare il cellulare. È tutto per il momento, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete. Partiamo con la notizia più importante che interessa la 1 Panoramica, dove si sono formate code di 4 km tra Aglio e Calenzano per chi viaggia verso Firenze per un furgone in fiamme nella galleria Santa Lucia. Il traffico circola su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese, dove ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese per un'auto in fiamme. Qui il traffico defluisce su due corsie. Sempre in A8 segnaliamo le code tra Castronno e Cavaria verso Milano per lavori di ammodernamento. I tempi di percorrenza di questo tratto sono

di circa 15 minuti. In chiusura vi ricordiamo che questa notte per lavori di ammodernamento dalle 22 alle 6 sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. È tutto.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. A

0: Pia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete. Partiamo con la notizia che interessa la 1 Panoramica, dove si sono formate code di 4 km tra Aglio e Calenzano verso Firenze per un furgone in fiamme nella galleria Santa Lucia, ora spento. Il tratto si percorre in circa 45 minuti. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese, dove ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese per un'auto in fiamme. Il traffico circola su due corsie. Sempre in A8 segnaliamo code tra Castronno e Cavaria verso Milano per lavori di ammodernamento con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Infine sulla A14 Adriatica si è formato un chilometro di

coda tra Fermo e Grottammare verso Pescara per un veicolo in panne. Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e non utilizzare il cellulare. È tutto per il momento, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

0: it hurts. More vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete. Le eccezioni interessano la 8 Milano-Varese, dove ci sono code di 3 km tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese per un'auto in fiamme ora spenta. Il traffico circola su tutte le corsie. Mentre in direzione opposta di Milano si forma una coda per curiosi. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove ci sono code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia per un tamponamento tra due auto, con il traffico che defluisce su tre corsie. Ci spostiamo e andiamo al traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa al piazzale italiano per chi viaggia verso la Francia in direzione di Chamonix sono di circa 15 minuti. Vi ricordiamo infine che questa notte per lavori dalle 22 alle 6 sulla 7 Milano-Genova resterà chiuso il tratto tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e quello per la 10 Genova-Savona verso Genova. È tutto per il momento, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info con

0: Giulia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni interessano la 8 Milano Varese, dove ci sono code di un chilometro in diminuzione tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese per un'auto in fiamme ora spenta. Il traffico circola su tutte le corsie. In direzione opposta di Milano si forma inoltre una coda per curiosi. Andiamo sulla 4 Milano Brescia, dove ci sono code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia per un tamponamento tra due auto, con il traffico che defluisce su tre corsie. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale italiano per chi viaggia verso la Francia in direzione di Chamonix sono di circa 15 minuti. Vi ricordiamo poi che questa notte per lavori sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e quello per la A10 Genova-Savona verso Genova. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto per il momento, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete. Le eccezioni interessano la 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 km di coda tra Caglianello e Capua verso Napoli per un incidente in cui sono rimasti coinvolti 2 auto e un furgone. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove ci sono code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia per un tamponamento tra 2 auto risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale italiano per chi viaggia verso la Francia in direzione di Chamonix sono di circa 15 minuti. Vi ricordiamo poi che questa notte per lavori sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e quello per la A10 Genova-Savona verso il capoluogo ligure. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e chi lavora in autostrade. È tutto, buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Energia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Caglianello e Capua verso Napoli per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 2 auto e un furgone. Il traffico defluisce su 2 corsie. Ci spostiamo poi sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove si formano code per i flussi intensi tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale italiano per chi viaggia verso la Francia in direzione di Chamonix sono di circa 15 minuti. Vi ricordiamo poi che questa notte per lavori sulla A14 Bologna-Taranto dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto per il momento, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto su RTL 102.5 Traffic.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico al momento è scorrevole su buona parte della rete. Vediamo insieme le eccezioni che interessano la 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda in diminuzione tra Caglianello e Capua per chi viaggia verso Napoli per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto e un furgone. Ormai risolto, il traffico circola su tutte le corsie. Andiamo ora sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove si formano code per i flussi intensi tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. Vi ricordiamo poi che questa notte per lavori di ammodernamento sulla A13 Bologna-Padova dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in entrambe le direzioni. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare il cellulare per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni interessano il tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove si formano code per un incidente tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma verso il centro città. Sulla diramazione di Roma Nord ci sono code per i flussi intensi all'uscita di Fiano Romano per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. Vi ricordiamo poi che questa notte per lavori sulla 13 Bologna-Padova dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in ambo i sensi di marcia, mentre sulla 4 Milano-Brescia nella stessa fascia oraria chiude il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza per chi viaggia verso Brescia. Sulla 7 Milano-Genova resterà chiuso sempre dalle 22 alle 6 il tratto tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e quello per la 10 Genova-Savona in direzione di Genova. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare il cellulare per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia a causa di un incidente avvenuto sulla viabilità esterna. È chiuso l'allacciamento con la tangenziale est provenendo dal grande raccordo anulare in direzione della Salaria. Al momento si registrano code a partire da via Togliatti. Un altro incidente causa code sulla 8000 Novarese tra la A36 Piedemontana e Castellanza verso Milano. Vi ricordo che per lavori sulla 8000 Novarese Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio, mentre sulla diramazione per Ravenna lo svincolo in uscita di Cotignola è chiuso provenendo da Ravenna fino al 22 maggio. In alternativa l'uscita consigliata è quella di Lugo. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre il limite di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Fate buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Iniziamo da Roma sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia. Un incidente avvenuto sulla viabilità esterna causa la chiusura dell'allacciamento con la tangenziale est provenendo dal raccordo anulare in direzione della Salaria. Al momento si registrano code a partire da via Togliatti. Ci spostiamo in Lombardia per il traffico intenso, code a tratti sulla 8 Milano Varese tra la A36 Pedemontana e Castellanza verso Milano. Vi ricordo poi che per lavori sempre sulla 8 Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno, in alternativa si consiglia Busto Arsizio, mentre sulla diramazione per Ravenna lo svincolo in uscita di Cotignola è chiuso provenendo da Ravenna fino al 22 maggio, in alternativa si consiglia quella di Lugo. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su gran parte della nostra rete, ad eccezione di alcune segnalazioni sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia a causa di un incidente avvenuto sulla viabilità esterna. È chiuso l'allacciamento con la tangenziale est provenendo dal raccordo anulare in direzione della Salaria. Al momento si registrano code a partire da via Togliatti. A causa invece del traffico intenso, in Lombardia code a tratti sulla 8 Milano Varese tra la A36 Piedemontana e Castellanza verso Milano. Vi ricordo che per lavori sempre sulla 8 Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio, mentre sulla diramazione per Ravenna lo svincolo in uscita di Cotignola è chiuso provenendo da Ravenna fino al 22 maggio. In alternativa l'uscita consigliata è quella di Lugo. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Iniziamo da Roma, vi ricordo che sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia a causa di un incidente avvenuto sulla viabilità esterna è chiuso l'allacciamento con la tangenziale est provenendo dal raccordo anulare in direzione della Salaria. Al momento si registrano code a partire da Portonaccio. Ci spostiamo in Lombardia, un altro incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa code sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Sempre su questa autostrada per lavori vi ricordo che Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine sulla 1 Milano-Napoli si registrano code in uscita a Modena Nord. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Energia Radio.
1: 30 minuti dopo le ore 19, buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo da Roma, sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia. A causa di un incidente avvenuto sulla viabilità esterna è ancora chiuso l'allacciamento con la tangenziale est provenendo dal raccordo anulare in direzione della Salaria. Al momento si registrano code a partire da Portonaccio. Per il traffico intenso, un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e raccordo anulare verso la città e code a tratti in Lombardia sulla 8 Milano-Varese tra Gallarate e Legnano verso Milano. Sempre su questa autostrada vi ricordo che per lavori Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno in alternativa Busto Arsizio. Prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità, questo per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo da Roma, per il traffico intenso sulla viabilità esterna in direzione della città. Si registrano code di un chilometro sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova ed il Grande Raccordo Anulare e code sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est. Ci spostiamo in Lombardia, sempre per il traffico intenso, code a tratto sulla 8 Milano Varese tra Gallarate e Legnano verso Milano. Vi ricordo che sempre su questa autostrada per lavori Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia l'entrata di Busto Arsizio. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, prossimo appuntamento tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pia Radio.
1: Una buona serata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, fatta eccezione soltanto per la zona di Roma. A causa del traffico intenso sulla viabilità esterna si registrano code sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso la città. Ci spostiamo in Lombardia, vi ricordo che sulla 8 Milano Varese per lavori Gallarate chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia a Busto Arsizio. Questa sera poi per programmati lavori notturni dalle 22 alle 6 di domani sarà chiusa la A7 Serravalle Genova. Tra la 12 Genova Sestri Levante e la 10 Genova Ventimiglia verso Milano, mentre sulla 13 Bologna Padova con lo stesso orario sarà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo Sud e Rovigo in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni soprattutto per Roma. Per il traffico intenso sulla viabilità esterna, code sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso la città. Ci spostiamo in Lombardia sulla 8 Milano-Varese. Vi ricordo che per lavori Gallarate è chiusa l'entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Questa sera poi per programmare i lavori notturni dalle 22 alle 6 sarà chiusa la 7 Serra Valle Genova tra la 12 Genova Sestri Levante e la 10 Genova Ventimiglia verso Milano, mentre sulla 13 Bologna Padova con lo stesso orario sarà chiuso il tratto tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. È tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti, buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: 44 minuti dopo le ore 20, una buona serata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete ad eccezione di Roma. Per il traffico intenso sulla viabilità esterna si registrano code sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso la città. Ci spostiamo in Lombardia sulla 8 Milano Varese. Vi ricordo che per lavori Gallarate chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Questa sera per programmati lavori notturni dalle ore 22 alle ore 6 di domani sarà chiusa la 13 Bologna-Padova, il tratto tra Villa Marzana e Rovigo Sud e Rovigo in entrambe le direzioni, mentre la 7 Serra Valle Genova con lo stesso orario chiuderà tra la 12 Genova Sesti Levante e la 10 Genova Ventimiglia verso Milano. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che in Lombardia sulla 8 Milano-Varese per lavori Gallarate chiuse l'entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Questa sera per programmati lavori notturni dalle 22 alle 6 di domani sarà chiusa la 7 Serravalle-Genova tra la 12 Genova-Sesti-Levante e la A10 Genova-Ventimiglia verso Milano, mentre sulla 13 Bologna-Padova con lo stesso orario sarà chiuso il tratto tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che in Lombardia sulla 8 Milano Varese per lavori Gallarate chiuse l'entrata verso Milano fino al 24 giugno. L'alternativa è quella di uscire a Busto Arsizio. Questa sera per programmati lavori notturni dalle ore 22 alle ore 6 di domani sarà chiusa la 7 Serra Valle Genova tra la A12 Genova Sesti Levante e la 10 Genova Ventimiglia verso Milano. Mentre sulla 13 Bologna Padova con lo stesso orario sarà chiuso il tratto tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero 1803 111. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: 21 e 45 minuti, una buona serata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che in Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, per lavori Gallarate è chiusa l'entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia l'entrata di Busto Arsizio. Questa sera invece, per programmati lavori notturni, dalle ore 22 fino alle 6 di domani, sarà chiusa la 7 Serravalle-Genova tra la 12 Genova-Sesti-Levante e la 10 Genova Ventimiglia verso Milano, mentre sulla 13 Bologna Padova con lo stesso orario chiuderà il tratto tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. Con questo è tutto, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Buona serata da Roberto Rizzo d'Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori in galleria fino alle ore 6 è chiuso il tratto Barberino-Calenzano per chi è diretto verso Firenze. Sulla 13 Bologna-Padova per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle 6 è chiuso il tratto Villa Marzana-Rovigo in entrambe le direzioni. Buon viaggio.
1: 102.5 Traffic.

0: something I want to talk about.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Di traffico, andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Ponte Corvo e Ceprano. Per chi viaggia verso Roma si è formato un chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un tamponamento. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scorso

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con un invito alla prudenza per chi viaggia sul tratto emiliano della 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia. Per chi è diretto verso Bologna è segnalato un veicolo che viaggia contromano. Vi invitiamo dunque ad accostarvi sulla destra. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia. È tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta. LDL.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Ponte Corvo e Ceprano verso Roma, un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per un incidente risolto, il traffico defluisce su tutte le corsie. Ed ora sulla 4 Milano-Brescia per lavori alle barriere di sicurezza, fino alle 6 è chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza verso Brescia. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Milano-Brescia per lavori alle barriere di sicurezza fino alle 6 è chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza verso Brescia e si è formato un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Sesto San Giovanni. Sempre sulla 4 in direzione Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni, coda per lavori alle barriere antirumore. Il traffico transita su una corsia. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto per lavori di pavimentazione fino alle 6 e chiuso il tratto Castel San Pietro-Imola in direzione di Ancona. Si è fermata coda all'uscita obbligatoria di Castel San Pietro. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Fino alle ore 6 è chiuso il tratto Villa Marzana-Rovigo in entrambe le direzioni. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 4 Milano-Brescia per lavori alle barriere di sicurezza fino alle 6 è chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto Barberino-Calenzano in direzione di Firenze. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 27 Venezia Belluno tra il bivio con la tangenziale di Mestre e quello con la 28 la Porto Gruaro in direzione di Belluno. Si è fermata coda per un incidente, si tratta di un'auto ribaltata. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.